0: άλλη ένα 90,4.
1: Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
2: posizioni. L'ambasciatore canadese ha convocato personale e giornalisti.
3: Immagini sportivi alle quali è particolarmente.
2: No.
3: Monte 2,
2: 20.
4: Non sarei stato un.
2: Iracheni, o mi fa.
5: New York.
6: Certo, appena finisce telefoniamo.
5: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io.